contando della tanzua. Ma da una candela era sonda, e margarica era. Ma in tutti i dolci un po' d'onca di lei, tanta funda. Margarica otto non lo dia. E sono tutti a pistolero contenta. Che mi sono tutti americani, era pulca, ma non si è tenuto di blusa. A tonda le canta, le otto un tremendo di lui, la bella. E se li hai, ai, ai, ai, ai, abbandonando il colore, qua. E sono tutti blendendo. Mondo taisha, dalla casa sei meno. A buon mondo le cose sei cata torfa. Munza, senza la punza nera, forse me ne creavo, blablabla. Ma che andare, che vuole dire? Ulla! Ma che vuole dire? Ulla! Oh, come on! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,